Buongiorno cari ascoltatori, questa è la radio La Voce della Turchia. Oggi è 14 maggio, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione italiana via onda corta sulle frequenze di 22 metri 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TurkSat 4A 958 MHz, propulsione dal simbolo 27.500 FEC 5/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito www.trtitaliano.com in cui potete trovare notizie, approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica Prospettive geoeconomiche. Oggi sarò con voi io, Mirella Cettin.

Cari ascoltatori, leggiamo i principali titoli di oggi, 14 maggio. Turchia e Belgio rafforzano i legami nei settori della difesa e della diplomazia durante incontri di alto livello ad Ankara. Xi Jinping ospita Donald Trump per un vertice a Pechino. Emirati Arabi Uniti smentiscono la visita segreta di Netanyahu durante la guerra con l'Iran. Yemen. Houthi avvertono nuovi attacchi all'Iran, colpiranno tutti. Raid aerei israeliani hanno ucciso 9 persone, tra cui 2 bambini, in Libano. Adesso passiamo al notiziario. Turchia e Belgio hanno compiuto passi concreti per rafforzare le relazioni bilaterali in ambito diplomatico, della difesa e commerciale attraverso una serie di incontri ad alto livello ad Ankara. Il ministro degli esteri Hakan Fidan ha incontrato il vice primo ministro e ministro degli esteri belga Maxime Prevet nell'ambito della missione economica turca in Turchia, secondo fonti diplomatiche. Sul fronte della difesa, il ministro Yashar Güler ha incontrato l'omologo belga Theo Francken. Al termine dei colloqui, le due parti hanno firmato una lettera d'intenti sulla cooperazione nel settore. Il presidente cinese Xi Jinping ha accolto Donald Trump alla

Grande sala del popolo per un vertice bilaterale sullo sfondo del conflitto in corso con l'Iran. Trump è arrivato intorno alle 10 ora locale. Oltre alla guerra, i principali temi in agenda sono tecnologia, commercio e dazi doganali. Pechino ha dichiarato che i due leader discuteranno questioni importanti relative alle relazioni Cina-USA, alla pace mondiale e al sviluppo. Trump ha inoltre annunciato che presenterà a Xi la sua prima richiesta, l'apertura del mercato cinese alle imprese americane.

0: Continuiamo a dare le notizie sulla radio La Voce della Turchia.
1: Gli Emirati Arabi Uniti hanno smentito le notizie di una visita segreta di una delegazione dell'ufficio di Benjamin Netanyahu nel paese durante la guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran. Il Ministero degli Esteri emiratino ha respinto le affermazioni secondo cui Netanyahu avrebbe visitato gli Emirati e che una delegazione militare israeliana sia stata accolta sul territorio nazionale, sottolineando che le relazioni con Israele sono aperte e note nell'ambito degli accordi di Abramo e non si basano su segretezza e accordi nascosti. Il gruppo Houthi dello Yemen ha avvertito che nuovi attacchi statunitensi contro l'Iran trascineranno la regione in un conflitto, le cui fiamme colpirebbero tutti, alimentando i timori di una più ampia escalation in Medio Oriente. L'avvertimento, riportato dall'agenzia di stampa Saba, è contenuto in un messaggio del Ministero degli Esteri ad interni del governo Houthi, che ha dichiarato: il proseguimento dell'aggressione contro l'Iran trascinerà la regione e il mondo in una guerra le cui conseguenze colpiranno tutti. Secondo il Ministero della Salute libanese, i media locali, almeno 9 persone, tra cui 2 bambini, sono state uccise nei nuovi attacchi aerei condotti da Israele in Libano. Si tratta dell'ultima violazione dell'accordo di cessate il fuoco. Secondo le autorità libanesi, dal 2 marzo gli attacchi israeliani in Libano hanno causato oltre 2.840 morti, più di 8.690 feriti e lo sfollamento di oltre 1,6 milioni di persone, pari a circa un quinto della popolazione. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario.

E adesso diamo spazio alla musica. Ascoltiamo Bangu. Il brano si chiama Kimse Bilmesen.

0: Gentili ascoltatori, benvenuti al nostro programma Prospettive Geoeconomiche su TRT Radio, la voce della Turchia. Oggi parleremo della lotta di potere che va oltre i numeri e della nuova rotta dell'economia globale. Oggi, piuttosto che sulle tecniche finanziarie e sul concetto di petrodollaro, ci concentreremo direttamente sul cuore di questo sistema, ovvero su come le gigantesche strutture carterali come OPEC hanno plasmato il mondo e sul perché oggi si trovano in difficoltà. Da un lato c'è l'eredità di un nazionalismo delle risorse che, chiudendo i rubinetti del petrolio fino dagli anni 60, ha messo in ginocchio le superpotenze. Dall'altro, le nuove realtà di mercato che rifiutano questa eredità. L'OPEC non è solo un gruppo di produttori di petrolio, ma una delle armi geoeconomiche di maggior successo della storia. Questa struttura, che controlla circa l'80% delle risorse mondiali di petrolio, da mezzo secolo determina tutto, dall'inflazione globale alla produzione industriale, attorno ad un unico tavolo. Tuttavia, giunti al 2026, vediamo che le gambe di questo tavolo tremano come mai prima d'ora. Gentili ascoltatori, la logica geoeconomica del sistema del cartello è in realtà semplice: agire insieme, limitare l'offerta, gestire il prezzo e ottenere concessioni politiche. L'OPEC, fondata nel 1960, è stata lo sforzo dei paesi che all'epoca avevano ottenuto l'indipendenza postcoloniale di stabilire la sovranità sulle proprie risorse naturali. In altre parole, il petrolio non è stato solo una merce, ma un mezzo per sottolineare la propria dignità nazionale e una pedina geopolitica. Tuttavia, la situazione che affrontiamo oggi è la frammentazione di questo potere collettivo. La decisione degli Emirati Arabi Uniti di lasciare l'OPEC dopo 60 anni di unione non è solo una decisione. È la sconfitta della logica del cartello di fronte al mondo moderno. Gli Emirati Arabi Uniti, invece di produrre con quote stabili da altri, vogliono ora ottenere il ritorno dei propri enormi investimenti. Abu Dhabi, con l'obiettivo di aumentare la capacità produttiva a 6 milioni di barili al giorno, sta passando dalla strategia di determinazione del prezzo del cartello ad una strategia di conquista di quote di mercato. Qui il concetto geoeconomico più critico che incontriamo è la gestione della capacità produttiva inutilizzata. In condizioni normali, la forza del cartello deriva dalla sua capacità di aprire e chiudere rapidamente i rubinetti in un momento di crisi. Tuttavia, con l'uscita degli Emirati Arabi Uniti, questo onere ricade quasi interamente sulle spalle dell'Arabia Saudita. Questa situazione, mentre trasforma l'Arabia Saudita nell'unico garante della disciplina del cartello, aumenta la tendenza degli altri membri a violare le quote. In breve, la lealtà de all'interno del cartello lascia il posto ad una libera concorrenza in cui ognuno bada a se stesso. Cari ascoltatori, l'eroe segreto dietro l'indebolimento dei cartelli è il paradosso verde. Teorizzato dall'economista tedesca Hans Werner Sinn, potrebbe essere la nota più eclatante di oggi nel nostro programma Prospettive Geoeconomiche. Mentre il mondo si muove rapidamente verso la decarbonizzazione e l'energia rinnovabile, i prodotti di petrolio si trovano di fronte ad una realtà terribile. Se non vediamo il petrolio che abbiamo ora, in futuro potrebbe non avere più alcun valore. Questa paura costringe i produttori, invece di limitare l'offerta, a fare esattamente l'opposto, a aumentare la produzione. La logica del devo monetizzare i miei asset prima che si trasformino in pezzi di roccia senza valore sottoterra sta distruggendo la disciplina cinquantenaria dell'OPEC. Questa non è solo una decisione economica, ma allo stesso tempo una mossa geopolitica vitale. I bilanci statali e finanziari dalle entrate petrolifere devono mungere questa risorsa fino in fondo prima che la transizione energetica sia completata. Ebbene, cari ascoltatori, come influirà questa guerra dei cartelli sulla Turchia e sugli equilibri globali? Guardando da una prospettiva geoeconomica, la rottura della disciplina del cartello è iniziata dalle guerre per le quote di mercato. Potrebbero innescare un calo strutturale dei prezzi del petrolio. Gli analisti prevedono che con la produzione incontrollata di attori come gli Emirati Arabi Uniti, i prezzi potrebbero scendere tra i 5 e i 10 dollari al barile. Per un paese importatore di energia come la Turchia, ciò significa un enorme spazio di manovra in termini di riduzione del disavanzo delle partite correnti e di attenuazione delle pressioni inflazionistiche. Vale la pena ricordare che ogni calo permanente di 10 dollari dei prezzi del petrolio apporta un contributo di miliardi di dollari alla bilancia commerciale estera della Turchia. Tuttavia, c'è anche l'altra fascia della medaglia. L'indebolimento dei cartelli significa la scomparsa della prevedibilità dei mercati energetici globali. Il mercato che in precedenza l'OPEC manteneva stabile sta diventando ora più fragile di fronte alle tensioni geopolitiche e alle crisi in punti critici come lo Stretto di Hormuz. A questo punto, la Turchia assume una posizione strategica non solo come consumatore, ma anche come hub energetico. In questa nuova era in cui l'indipendenza strategica prende il posto del potere del cartello, i corridoi energetici e i progressi delle risorse interne, costruiti con la visione del secolo della Turchia, ci portano in una posizione di game changer e non di semplici acquirenti di prezzi, mentre il mondo occidentale è scioccato dai costi della trasformazione verde. La Turchia garantisce sia la sicurezza delle linee energetiche tradizionali, sia un elemento di equilibrio strategico nel nuovo ordine energetico. Cari ascoltatori, oggi a prospettive geoeconomiche ci siamo trovati di fronte ad un quadro chiaro. Le rigide strutture dei cartelli del XX secolo si stanno sciogliendo dinanzi alla velocità tecnologica e alla pressione della transizione verde del XXI secolo. Il petrolio sta smettendo di essere un'arma per trasformarsi in un asset commerciale che vive i suoi ultimi momenti di gloria. L'indebolimento dell'OPEC sta aprendo le porte, forse per la prima volta nella storia, ad un grande trasferimento di ricchezza dal produttore al consumatore. In questo nuovo ordine, i vincitori non saranno coloro che tengono in mano i rubinetti del petrolio, ma coloro che trasformeranno quell'energia in tecnologia nel modo più efficace e che porranno l'indipendenza strategica al di sopra di ogni tipo di dipendenza. Con la saggezza dell'Anatolia e il dinamismo dell'economia moderna, il nostro paese è candidato ad essere uno dei più importanti vincitori di questa grande trasformazione. Siamo giunti alla fine della puntata di oggi di Prospettive Geoeconomiche. TRT Radio, la voce della Turchia, un caro saluto ovunque ci trovate nel mondo. Restate sintonizzati. A presto.
1: Prospettive geoeconomiche.

Siamo di nuovo in diretta per rivedere insieme i principali titoli di oggi, 14 maggio. Turchia e Belgio rafforzano i legami nei settori della difesa e della diplomazia durante incontri di alto livello ad Ankara. Xi Jinping ospita Donald Trump per un vertice a Pechino. Emirati Arabi Uniti smentiscono la visita segreta di Netanyahu durante la guerra con l'Iran. Yemen, Houthi avvertono, nuovi attacchi all'Iran colpiranno tutti e raid aerei israeliani hanno ucciso 9 persone, tra cui 2 bambini in Libano. Oggi finiamo qui la nostra trasmissione. Sul sito www.trtitaliano.com potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr, aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani.

Buongiorno cari ascoltatori, questa è la radio La Voce della Turchia. Oggi è 14 maggio, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione italiana via onda corta sulle frequenze di 22 metri 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TurkSat 4A 958 MHz, proprio

polarizzazione del simbolo 27.500 FEC 5 barra 6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito www.trtitaliano.com in cui potete trovare notizie

Cari ascoltatori, leggiamo i principali titoli di oggi, 14 maggio. Turchia e Belgio rafforzano i legami nei settori della difesa e della diplomazia durante incontri di alto livello ad Ankara. Xi Jinping ospita Donald Trump per un vertice a Pechino. Emirati Arabi Uniti smentiscono la visita segreta di Netanyahu durante la guerra con l'Iran. Yemen. Houthi avvertono nuovi attacchi all'Iran, colpiranno tutti. Raid aerei israeliani hanno ucciso 9 persone, tra cui 2 bambini, in Libano. Adesso passiamo al notiziario. Turchia e Belgio hanno compiuto passi concreti per rafforzare le relazioni bilaterali in ambito diplomatico, della difesa e commerciale attraverso una serie di incontri ad alto livello ad Ankara. Il ministro degli esteri Hakan Fidan ha incontrato il vice primo ministro e ministro degli esteri belga Maxime Prevet nell'ambito della missione economica turca in Turchia, secondo fonti diplomatiche. Sul fronte della difesa, il ministro Yashar Güler ha incontrato l'omologo belga Theo Francken. Al termine dei colloqui, le due parti hanno firmato una lettera d'intenti sulla cooperazione nel settore. Il presidente cinese Xi Jinping ha accolto Donald Trump alla Grande Sala del Popolo per un vertice bilaterale sullo sfondo del conflitto in corso con l'Iran. Trump è arrivato intorno alle 10 ora locale. Oltre alla guerra, i principali temi in agenda sono tecnologia, commercio e dazi doganali. Pechino ha dichiarato che i due leader discuteranno questioni importanti relative alle relazioni Cina-USA, alla pace mondiale e altro sviluppo. Trump ha inoltre annunciato che presenterà a Xi la sua prima richiesta, l'apertura del mercato cinese alle imprese americane.

0: Continuiamo a dare le notizie sulla radio La Voce della Turchia.
1: Gli Emirati Arabi Uniti hanno smentito le notizie di una visita segreta di una delegazione dell'ufficio di Benjamin Netanyahu nel paese durante la guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran. Il Ministero degli Esteri emiratino ha respinto le affermazioni secondo cui Netanyahu avrebbe visitato gli Emirati e che una delegazione militare israeliana sia stata accolta sul territorio nazionale, sottolineando che le relazioni con Israele sono aperte e note nell'ambito degli accordi di Abramo e non si basano su segretezza e accordi nascosti. Il gruppo Houthi dello Yemen ha avvertito che nuovi attacchi statunitensi contro l'Iran trascineranno la regione in un conflitto, le cui fiamme colpirebbero tutti, alimentando i timori di una più ampia escalation in Medio Oriente. L'avvertimento, riportato dall'agenzia di stampa Saba, è contenuto in un messaggio del Ministero degli Esteri ad interni del governo Houthi, che ha dichiarato: il proseguimento dell'aggressione contro l'Iran trascinerà la regione e il mondo in una guerra le cui conseguenze colpiranno tutti. Secondo il Ministero della Salute libanese, i media locali almeno 9 persone, tra cui 2 bambini, sono state uccise nei nuovi attacchi aerei condotti da Israele in Libano. Si tratta dell'ultima violazione dell'accordo di cessate il fuoco. Secondo le autorità libanesi, dal 2 marzo gli attacchi israeliani in Libano hanno causato oltre 2.840 morti, più di 8.690 feriti e lo sfollamento di oltre 1,6 milioni di persone, pari a circa un quinto della popolazione. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario.

E adesso diamo spazio alla musica. Ascoltiamo Bangu. Il brano si chiama Kimse Bilmesen.

Gentili ascoltatori, benvenuti al nostro programma Prospettive geoeconomiche su TRT Radio, la voce della Turchia. Oggi parleremo della lotta di potere che va oltre i numeri e della nuova rotta dell'economia globale. Oggi, piuttosto che sulle tecniche finanziarie e sul concetto di petrodollaro, ci concentreremo direttamente sul cuore di questo sistema, ovvero su come le gigantesche strutture carterali come OPEC hanno plasmato il mondo e sul perché oggi si trovano in difficoltà. Da un lato c'è l'eredità di un nazionalismo delle risorse che, chiudendo i rubinetti del petrolio fino dagli anni 60, ha messo in ginocchio le superpotenze. Dall'altro,

nuove realtà di mercato che rifiutano questa eredità. L'OPEC non è solo un gruppo di produttori di petrolio, ma una delle armi geoeconomiche di maggior successo della storia. Questa struttura, che controlla circa l'80% delle risorse mondiali di petrolio, da mezzo secolo determina tutto, dall'inflazione globale alla produzione industriale, attorno ad un unico tavolo. Tuttavia, giunti al 2026, vediamo che le gambe di questo tavolo tremano come mai prima d'ora. Gentili ascoltatori, la logica geoeconomica del sistema del cartello è in realtà semplice: agire insieme, limitare l'offerta, gestire il prezzo e ottenere concessioni politiche. L'OPEC, fondata nel 1960, è stata lo sforzo dei paesi che all'epoca avevano ottenuto l'indipendenza postcoloniale di stabilire la sovranità sulle proprie risorse naturali. In altre parole, il petrolio non è stato solo una merce, ma un mezzo per sottolineare la propria dignità nazionale e una pedina geopolitica. Tuttavia, la situazione che affrontiamo oggi è la frammentazione di questo potere collettivo. La decisione degli Emirati Arabi Uniti di lasciare l'OPEC dopo 60 anni di unione non è solo una decisione, è la sconfitta della logica del cartello di fronte al mondo moderno. Gli Emirati Arabi Uniti, invece di produrre con quote stabili da altri, vogliono ora ottenere il ritorno dei propri enormi investimenti. Abu Dhabi, con l'obiettivo di aumentare la capacità produttiva a 6 milioni di barili al giorno, sta passando dalla strategia di determinazione del prezzo del cartello ad una strategia di conquista di quote di mercato. Qui il concetto geoeconomico più critico che incontriamo è la gestione della capacità produttiva inutilizzata. In condizioni normali, la forza del cartello deriva dalla sua capacità di aprire e chiudere rapidamente i rubinetti in un momento di crisi. Tuttavia, con l'uscita degli Emirati Arabi Uniti, questo onere ricade quasi interamente sulle spalle dell'Arabia Saudita. Questa situazione, mentre trasforma l'Arabia Saudita nell'unico garante della disciplina del cartello, aumenta la tendenza degli altri membri a violare le quote. In breve, la lealtà all'interno del cartello lascia il posto ad una libera concorrenza in cui ognuno bada a se stesso. Cari ascoltatori, l'eroe segreto dietro l'indebolimento dei cartelli è il paradosso verde. Teorizzato dall'economista tedesca Hans Werner Sinn, potrebbe essere la nota più eclatante di oggi nel nostro programma Prospettive geoeconomiche. Mentre il mondo si muove rapidamente verso la decarbonizzazione e l'energia rinnovabile, i prodotti di petrolio si trovano di fronte ad una realtà terribile. Se non vediamo il petrolio che abbiamo ora, in futuro potrebbe non avere più alcun valore. Questa paura costringe i produttori, invece di limitare l'offerta, a fare esattamente l'opposto: aumentare la produzione. La logica del devo monetizzare i miei asset prima che si trasformino in pezzi di roccia senza valore sottoterra sta distruggendo la disciplina cinquantenaria dell'OPEC. Questa non è solo una decisione economica, ma allo stesso tempo una mossa geopolitica vitale. I bilanci statali e finanziari dalle entrate petrolifere devono mungere questa risorsa fino in fondo prima che la transizione energetica sia completata. Ebbene, cari ascoltatori, come influirà questa guerra dei cartelli sulla Turchia e sugli equilibri globali? Guardando da una prospettiva geoeconomica, la rottura della disciplina del cartello è iniziata dalle guerre per le quote di mercato. Potrebbero, in

0: innescare un calo strutturale dei prezzi del petrolio. Gli analisti prevedono che con la produzione incontrollata di attori come gli Emirati Arabi Uniti, i prezzi potrebbero scendere tra i 5 e i 10 dollari al barile. Per un paese importatore di energia come la Turchia, ciò significa un enorme spazio di manovra in termini di riduzione del disavanzo delle partite correnti e di attenuazione delle pressioni inflazionistiche. Vale la pena ricordare che ogni calo permanente di 10 dollari dei prezzi del petrolio apporta un contributo di miliardi di dollari alla bilancia commerciale estera della Turchia. Tuttavia c'è anche l'altra fascia della medaglia. L'indebolimento dei cartelli significa la scomparsa della prevedibilità dei mercati energetici globali. Il mercato, che in precedenza l'OPEC manteneva stabile, sta diventando ora più fragile di fronte alle tensioni geopolitiche e alle crisi in punti critici come lo Stretto di Hormuz. A questo punto, la Turchia assume una posizione strategica non solo come consumatore, ma anche come hub energetico. In questa nuova era in cui l'indipendenza strategica prende il posto del potere del cartello, i corridoi energetici e i progressi delle risorse interne, costruiti con la visione del secolo della Turchia, ci portano in una posizione di game changer e non di semplici acquirenti di prezzi, mentre il mondo occidentale è scioccato dai costi della trasformazione verde. La Turchia garantisce sia la sicurezza delle linee energetiche tradizionali, sia un elemento di equilibrio strategico nel nuovo ordine energetico. Cari ascoltatori, oggi a prospettive geoeconomiche ci siamo trovati di fronte ad un quadro chiaro. Le rigide strutture dei cartelli del XX secolo si stanno sciogliendo dinanzi alla velocità tecnologica e alla pressione della transizione verde del XXI secolo. Il petrolio sta smettendo di essere un'arma per trasformarsi in un asset commerciale che vive i suoi ultimi momenti di gloria. L'indebolimento dell'OPEC sta aprendo le porte, forse per la prima volta nella storia, ad un grande trasferimento di ricchezza dal produttore al consumatore. In questo nuovo ordine, i vincitori non saranno coloro che tengono in mano i rubinetti del petrolio, ma coloro che trasformeranno quell'energia in tecnologia nel modo più efficace e che porranno l'indipendenza strategica al di sopra di ogni tipo di dipendenza. Con la saggezza dell'Anatolia e il dinamismo dell'economia moderna, il nostro paese è candidato ad essere uno dei più importanti vincitori di questa grande trasformazione. Siamo giunti alla fine della puntata di oggi di Prospettive Geoeconomiche. TRT Radio, la voce della Turchia, un caro saluto ovunque ci trovate nel mondo. Restate sintonizzati. A presto.
1: Prospettive Geoeconomiche.

Siamo di nuovo in diretta per rivedere insieme i principali titoli di oggi, 14 maggio. Turchia e Belgio rafforzano i legami nei settori della difesa e della diplomazia durante incontri di alto livello ad Ankara. Xi Jinping ospita Donald Trump per un vertice a Pechino. Emirati Arabi Uniti smentiscono la visita segreta di Netanyahu durante la guerra con l'Iran. Yemen, Houthi avvertono, nuovi attacchi all'Iran colpiranno tutti e raid aerei israeliani hanno ucciso 9 persone, tra cui 2 bambini in Libano. Oggi finiamo qui la nostra trasmissione. Sul sito www.trtitaliano.com potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr, aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani.